governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bauer & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è un graphic novel, si intitola Laika ed è di Nick Abazis, edito da Tounoué e tradotto da Omar Martini. Dopo anni di ricerche, ricostruisce la storia di Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio il 3 novembre 1957. Pubblicato per la prima volta nel 2007 e vincitore di numerosi premi, tra cui l'Eisner Award, ossia l'Oscar del fumetto, racconta la storia della cagnolina dalla coda arricciata che era stata trovata per le strade di Mosca e poi addestrata per la missione spaziale dello Sputnik 2. Venne lanciata senza avere il tempo per provare il modo di programmare il suo ritorno sulla Terra. La sua morte, avvenuta poche ore dopo il lancio, venne nascosta per anni. La storia di Laika è qui inserita in un affresco storico affollato da uomini che, pur di raggiungere i loro obiettivi nel dilemma tra progresso scientifico ed etica, scelsero di rinunciare alla propria umanità. Toccante. Il secondo è I cani, la mia vita, nella sua nuova edizione aggiornata e ampliata. L'autrice Sara Turetta, fondatrice dell'associazione Save the Dogs and Other Animals ed edito da Sonda. Da oltre 20 anni questa associazione opera tra Italia e Romania per offrire una speranza ai cani randagi e maltrattati. Con passione e determinazione, ogni anno cura quasi 2.000 cani nella sua clinica veterinaria in Romania e ne ospita oltre 200 nel rifugio in attesa di adozione. Questa nuova edizione ampliata include tre nuovi capitoli che raccontano l'impegno straordinario in Ucraina durante la guerra per aiutare gli animali vittime del conflitto e i nuovi progetti avviati in Italia. Tra questi, Non uno di troppo, un'iniziativa volta a combattere il randagismo nel sud Italia, e Amici di strada, compagni di vita, un programma che si prende cura degli animali appartenenti a persone senza fissa dimora o a basso reddito a Milano, garantendo loro benessere e dignità. Il commovente memoir della donna che ha dedicato la vita a salvare cani abbandonati è la storia di chi ogni giorno si batte per un mondo più giusto, anche per i nostri amici a quattro zampe. Fortissimo. Il terzo è Quando i gatti cadono dal cielo, della scrittrice, poetessa e illustratrice cinese Yu Yoyo, edito da Garzanti con la traduzione di Sara Caraffini. La copertina è realizzata da Teresa Cherubini. Avete mai visto una pioggia di gatti? Immaginate dei micetti che giocano a nascondino tra i nuvoloni scuri, cadendo come gocce di pioggia e lasciando impronte di zampette sul terreno. Questo è il sogno di Yoyo, una vera e propria favola. Ed è questo il sogno che cambia per sempre il suo modo di guardare il mondo. Insieme a suo marito accoglie nella loro casa Gatto, un bellissimo gattino, e inizia una nuova vita, una vita in simbiosi. La storia che racconta si alterna a disegni meravigliosi realizzati dall'autrice stessa. Questo libro unisce le atmosfere orientali al calore che solo i gatti sono in grado di offrire. Perché un gatto può davvero cambiare la vita, riempiendola di momenti di stupore e gioia. I gatti insegnano ad amare incondizionatamente. Magico. Buona lettura.

ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astrobao. Su Radio Bao & Company, naturalmente.
2: Astrobao settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno unito a Mercurio e Venere in bilancia predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astrobao, ogni giorno su Radio Bao con Federica Farini.
3: Rieccoci, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande. Ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa.
4: Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bao & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

0: adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a...

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti, Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bauer & Company con Speak Low.

è abituato ai riflettori, ma questa volta la protagonista è un'altra, la sua Beagle Sansa, che ha appena fatto il suo debutto su Dog, la sezione digitale di Vogue interamente dedicata ai cani. Il servizio fotografico scattato dal fotografo di fiducia Eric Rojas reinterpreta una delle scene più iconiche della storia del cinema di animazione, la cena a lume di candela di Lilli il Vagabondo, con i protagonisti che condividono un piatto di spaghetti, proprio come Lillian Tramp del film Disney del 1955. Su Radio Bay & Company c'è Bad Bunny con The Tea Me Fui.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

E pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauer & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore e un comico che per primo nel 2024 ha portato in teatro uno spettacolo completamente dedicato agli animali domestici, dimostrando come sia possibile sensibilizzare sul tema del benessere animale con l'umorismo. Questo romanzo mescola finzione e realtà. Diego ha più di 30 anni e praticamente sopravvive, bloccato dopo l'ultimo trasloco, senza avere più sogni ma solo rimpianti. Un giorno però trova una gatta in giardino con due micetti appena nati, Ines e Jonas, che rompono nella sua vita come fanno i gatti, ossia senza chiedere il permesso, e gliela stravolgono. Incontra anche Chloe, una pittrice che ha un gattino zoppo e senza nome. Pian piano impara che accudire qualcuno è spesso il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Si piange e si ride. Salvifico. Il secondo è Dog in Love, perché il tuo cane non può fare a meno di amarti, di Clive D.L. Wynne, edito da Feltrinelli. Bestseller negli Stati Uniti, tradotto in 10 lingue, è un libro documentato per capire la psicologia dei cani. L'autore è pioniere nello studio del comportamento canino e basandosi su studi all'avanguardia condotti nel suo laboratorio e in altri in tutto il mondo, dimostra che a partire dal muso e dalla coda fino ad arrivare al cervello, agli ormoni e persino al DNA, è l'amore la qualità che più caratterizza i cani come specie. E questo sentimento è al centro del loro rapporto con l'uomo, illuminante. Il terzo è La gatta ci ha messo lo zampino di Dolores Hitchens, edito da Sellerio, con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto e La gatta ha dato l'allarme, questo è il terzo mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la 70enne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta Prudence Mills, la nipote di una vecchia amica, ha paura. Pochi giorni prima, l'inquietante disegno di una mano mutilata, accompagnato da una scritta sibillina, è stato lasciato sotto la porta di casa sua. Subito si accende la curiosità di Rachel, che raggiunge Prudence a Crestline, dove, tra le vette innevate, incombe una minaccia opprimente, rafforzata da scoperte inattese e da due inspiegabili omicidi. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Buona lettura!

Welcome back, ben ritrovati su Radio Wow & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bau & Company, senti che pezzone!

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Love. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione, cari animali gemelli, e renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: E ben ritrovati amici di Radio Bow & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale e in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bow & Company, restate con sta compagnia.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Vet.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
1: I'm the best the world has ever seen.
2: The best ever.
1: I'm somebody you'll never forget, 'cause I work hard and sweat in my tears.
2: Can't be stopped.
1: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati su Radio Bahn Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa. Si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bahn Company per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Sei un amico di Radio Bau? Non perdere Pets and Friends.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice, che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico. Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedric Sapin Defour, edito da Salani, con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

sia sullo schermo che nella vita privata, era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizia con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bio & Company c'è Artakit con Where Is My Man.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Radio Bau News.
4: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia, il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau Company, sono Davide Cavalieri e ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Bau Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. La-

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo del

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia, ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, è mio compito ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire questa e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bau & Company. Il comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento puro e semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce. Seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex

che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali, sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città. E si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati su Radio Brain Company, è arrivato il momento di parlare di educazione cinofila e lo facciamo con Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di Radio Brain Company. Ciao Elena, ben trovata.
2: È un piacere ritrovarvi, amici di Radio Bau.
1: Argomento di grande sensibilità, l'arrivo di un cucciolo a casa.
2: A casa identifichiamo dove posizionare la cuccia, sempre pensando a un angolino dove possa sentirsi al sicuro. Se abbiamo intenzione di farlo dormire con noi la notte, aggiungiamo una cuccia anche nella camera da letto, adiacente al lato del letto di chi si occuperà di assicurarsi stia bene e riceva le nostre carezze. Ricordiamoci che fino a poco prima il piccolo dormiva addossato ai fratelli e che di colpo si trova da solo. La notte è il momento di massima vulnerabilità emotiva. Se il cucciolo desidera dormire nel nostro letto e per noi non c'è problema, beh, direi che in questo caso sia il massimo della vita per tutti. Altro suggerimento, fatevi se possibile consegnare dall'allevamento, dal rifugio, dal canile un qualsiasi gioco, pezzo di stoffa che magari già possedeva dove si trovava prima, in modo che si possa ricordare dei suoi precedenti compagni di vita e che questo possa rappresentare un valido oggetto di transizione. Inoltre prepariamogli già nella o nelle cucce un oggetto che abbia il nostro odore, quindi con il quale magari abbiamo dormito già un paio di notti prima dell'arrivo del piccolo a casa nostra.
1: Ringraziamo tantissimo Elena Carla Ambroso, educatrice cinofila di riferimento di Radio Bau. Naturalmente l'arrivo di un cucciolo a casa è un argomento che ci porteremo avanti per altre occasioni.
2: Ci risentiamo presto in compagnia dei vostri amici a quattro zampe.
1: Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, appuntamento domani con un altro argomento.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

L'amore disinteressato verso tutte le creature viventi è l'attributo più nobile di un uomo. Charles Darwin. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale e in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia. Oh!

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

I cani mangiano, i gatti pranzano. Ann Taylor, Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata Persona dell'Anno dall'Associazione per i Diritti Animali, PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre: pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione, cari animali gemelli, e renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bow & Company con la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bow &

bentrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, vabbè, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E ben ritrovati su Radio Vine Company, sono Davide Cavalieri, ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Vine Company, restate con noi per altre belle notizie da

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bao c'è Bjork con Triumph of Heart.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare.

subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

una notizia bizzarra che arriva dall'Illinois, Stati Uniti, dove il governatore J.B. Pritzker ha firmato la legge HB 4255, vietando l'uso di tigri, leoni, leopardi, giaguari, puma, orsi e primati nei circhi e negli spettacoli itineranti in tutto lo Stato. Il provvedimento amplia il divieto relativo agli elefanti, che l'Illinois aveva già approvato nel 2017, quando divenne il primo stato del paese a prendere questa decisione. Ora diventa l'ottavo stato a vietare anche queste altre specie, chiudendo le scappatoie legali che ne consentivano ancora lo sfruttamento. Dietro la firma ci sono oltre 100 incidenti pericolosi che hanno coinvolto animali da circo registrati negli Stati Uniti negli ultimi decenni. 3 morti e più di 100 feriti, e almeno 50 dei quali sono bambini. Il disegno di legge promosso da Human War for Animal insieme a Lincoln Park Zoo e Brookfield Zoo ha ricevuto sostegno bipartisan ed è entrato in vigore il 1 luglio. L'uso degli animali nei circhi dovrebbe essere vietato in tutto il mondo. Aspettiamo che succeda anche da noi in Italia, grazie al nostro meraviglioso governo. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per tutta l'estate con la nostra più bella musica, abbracciando il vostro cane e dando un bacio al vostro gatto.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: E ben ritrovati amici di Radio Bow & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484. Un dato della stagione venatoria del 2025-26. E si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza e relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bow, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

0: That's too soon.
1: È stata una delle prime vere rockstar dell'animalismo. Si ritira dal cinema nel 1973, quando ha 39 anni, proprio per dedicarsi esclusivamente agli animali. In quell'occasione dichiara: è quello che ho sempre sognato e quello che ho sempre voluto. E da quel momento ha mollato tutto: fama, set, film, copertina dei giornali. La sua casa a Saint-Tropez, la Madrague, è diventata un rifugio. Ci vivono cani, gatti, cavalli, capre, maiali e animali selvatici salvati. Era solita dire: gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Su Radio Wine Company c'è Brigitte Bardot con Le Soleil de ma vie, in coppia con Sacha Distel.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Soji, Gustav e Asia sono tre French Bulldog famosi per un fatto di cronaca del febbraio del 2021, quando Koji e Gustav vennero rubati e il loro dog sitter fu ferito a colpi d'arma da fuoco, mentre la terza cagnolina, Asia, riuscì a fuggire e fu ritrovata poco più in là, illesa. I due bulldog vennero poi riconsegnati alla polizia dopo 2 giorni da una donna. Le indagini hanno portato all'arresto dei responsabili, condannandoli a pene detentive severe. La donna che ha ritrovato e riconsegnato i cani in seguito risultò legata ai malviventi. Questa ha citato in giudizio la proprietaria dei cani per non averle corrisposto la ricompensa di $500,000. A Radio Bao c'è Lady Gaga con Million Reasons. Su Radio Bao c'è Lady Gaga con Million Reasons, ovvero tutte quelle per non dare la ricompensa alla discutibile signora che ha restituito i cani. You're giving

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Radio Bau News.
4: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Ai. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ritrovati amici Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

0: Radio Bau News.
1: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con la nostra compagnia.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande, ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

Vi ho parlato spesso di Choupette e di Karl Lagerfeld, quando in realtà sono molti gli animali a fianco dei grandi personaggi della moda. Basti pensare a John Galliano e Coco e Gypsy, i suoi due grifoni di Bruxelles, oppure a Bobby, il cane che Christian Dior considerava come il suo portafortuna, a cui recentemente la Maison ha dedicato una borsa. E come non citare un terrier battezzato Popcorn dall'estrosa Elsa Schiaparelli. Il mondo della moda ama gli animali da compagnia, forse perché il loro innato senso dello stile è inimitabile.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi, ovviamente, la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura. E creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura.

la sua beagle di 4 anni, protagonista della copertina di Dog 2026. Tra le curiosità condivise dall'artista, racconta che ama le banane, gioca con i calzini e i bidoni della spazzatura e russa come un umano, e che se dovesse avere la voce in un film sceglierebbe quella di Gwyneth Paltrow. Il nome Sansa è un omaggio a Sansa Stark di Game of Thrones. Bad Bunny la descrive come forte, giocherellona, affettuosa e un po' monella. E cosa fanno nelle loro giornate insieme? Tante coccole e tanti baci. Mangiare, giocare, dormire, per poi ricominciare tutto da capo. Su Radio Bio & Company c'è Bad Bunny con Tormenta con i Gorillaz.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E rieccoci su Radio Mai in Company, è arrivato il momento di parlare di educazione cinofila, lo facciamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di Radio Bau in Company.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bau.
1: Argomento di punta di questo periodo, l'arrivo di un cucciolo a casa. Parliamo di alimentazione, come gestiamo le ciotole e l'alimentazione?
2: A casa scegliamo un posto adatto per le ciotole, il più delle volte in cucina, che sia protetto e riservato e non su traiettoria di passaggio frequente. Cosa gli diamo da mangiare? Fino alla prima visita di presentazione e controllo generale del nostro veterinario, che suggerisco caldamente di fissare prima possibile così che il cucciolo sia inquadrato, mantenete la linea di pappa e pasti che sta già seguendo. Poi affidatevi alle indicazioni del vostro veterinario e mi raccomando, non ascoltate interferenze da amici, parenti, cagnari e influencer.
1: Ops, sento dell'ironia nelle tue parole. Elena, ma non abbiamo chiarito un punto. A quale età è corretto portare a casa un cucciolo?
2: La legge permette di portare a casa un cucciolo che abbia almeno 60 giorni. Se si tratta di un cucciolo che sta vivendo con mamma e fratelli, in realtà suggerisco di aspettare anche 75 giorni e di non superare i 90. Il piccolo ha ancora molto bisogno del contatto fisico del suo branco canino. L'imprinting materno ha ancora una sua importantissima efficacia.
1: Grazie ancora a Elena Carla Ambroso per i suoi consigli, che ritroveremo sempre domani alla stessa ora qui su Radio Bau in Company.
2: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.
1: Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau in Company.

0: L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
1: I'm the best the world has ever seen.
2: The best ever.
1: I'm somebody you'll never forget, cause I work hard and sweated my tears.
2: Can't be stopped.
1: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Wine Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete cantare.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bava & Company.

Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un'anima. Pitagora. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

gli animali non odiano e noi dovremmo essere migliori di loro. Elvis Presley, Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: vision.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Ben ritrovati su Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa. Si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bank Company per altre notizie.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità, fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling & Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bao & Company, senti che pezzone!

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Love. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre: creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici della bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bau & Company. Il Comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei e aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a nanny.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione, cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: E ben ritrovati su Radio Vine Company, sono Davide Cavalieri e ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Vine Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bio & Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri e questa volta sono tutti felini. Il primo è La gatta a un cappio al collo di Dolores Hitchens, edito da Sellerio con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto, La gatta ha dato l'allarme e La gatta ci ha messo lo zampino, questo è il quarto mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta sono alle prese con il delitto di un uomo freddato sull'uscio di casa e una ragazza diciottenne vittima di scherzi piuttosto odiosi e senza spiegazione. Si troveranno coinvolti in un intrico di meschini interessi economici, segreti inconfessabili e rancori. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Il secondo libro è Un gatto ti accende la vita di Ishida Siu, edito da Rizzoli e tradotto da Giuseppe Giordano. Anche questo libro fa parte di una serie ed è il terzo dopo Un gatto per i giorni difficili e La soluzione è sempre un gatto. Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto c'è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparole e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico. A ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto. Un gatto per il sonno, un gatto per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. In modo delicato e divertente, questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l'anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili. Magico. Il terzo è Leone come me di Erika Delis, pseudonimo di Federica De Paolis. Il libro è liberamente ispirato alla storia del gatto leone di Angri, diventato simbolo dei maltrattamenti gratuiti nei confronti degli animali. Il ricavato della sua vendita va infatti ai gatti mammoni di Pisa o di Vi, un rifugio privato gestito da volontari. Rela è una donna di mezza età, fa la volontaria in un gattile. I gatti sono la sua unica compagnia. Quando apprende dal web di Leone il cucciolo scoiato vivo e trovato agonizzante in un paese a soli 24 km da lei, inizia per lei un vero e proprio calvario. Quando Leone muore, precipita in uno sconforto senza fondo. L'amicizia di Lena, l'incontro con Duccio e lo straordinario talento per la speranza che lo stesso Leone col suo esempio le trasmette saranno il motore per lei per ripartire e ricominciare a vivere. Commovente. Buona lettura.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astro Bow ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: E ben ritrovati su Radio Bow & Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Ai. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bow & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

e pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauen Company.

Lau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre: creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici della bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base all'energia del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Radio Bau News.
4: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben trovati amici Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande. Ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. No.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau Company, e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bau Company. Il Comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bau Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, eh? Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Cari, eccoci su Radio Bau & Company con il momento dell'educatrice cinofila Elena Carla Ambroso. In questo periodo stiamo parlando dell'inserimento di un cucciolo in casa e sicuramente chi ha preso un cucciolo spesso si ritrova con tutte le mani rovinate, perché ai cuccioli piace tanto usare i loro famosi dentini. Potremmo inserire l'uso dei masticativi, ad esempio.
2: La scelta e l'utilizzo dei masticativi nei cuccioli spesso viene sottovalutato, ma è molto importante come strumento di relax nei momenti di eccitazione esagerata e come aiuto nell'abituazione alla solitudine. Il cucciolo ha i denti da latte, quindi vanno scelti masticativi di una durezza che non rischi di spezzarli o provocare traumi alle gengive. Per esempio, polmone di bufalo, zampe di gallina, trippa verde essiccata, verde non per il colore ma perché non è trattata, snack al latte di yak. Riguardo quest'ultimo, un suggerimento importante: prima di darlo al vostro cucciolo, mettetelo a mollo in acqua calda per qualche minuto e poi nel microonde alla massima potenza per un minuto. Ovviamente fatelo raffreddare. Otterrete una specie di gigantesco popcorn friabile che il cucciolo può gustarsi in sicurezza fino a quando, a livello di quantità ingerita, non sia il caso di toglierlo. Mi raccomando, sempre massima sorveglianza per scongiurare che i masticativi possano incastrarsi nel palato se diventati troppo piccoli o aguzzi.
1: Ringrazio ancora tantissimo Elena Carla Ambroso per questo prezioso consiglio sull'inserimento dei cuccioli in casa. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company.
2: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.

e sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

E ben ritrovati amici di Radio Bion Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza e relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega Abolizione della Caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata persona dell'anno dall'Associazione per i diritti animali PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. Anatole France. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati amici di Radio Bowie & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bao, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

A me i gatti neri mi guardano in cagnesco. Totò. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati su Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa: si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bank Company per altre

rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo la vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dalla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamute. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare, raccontandoci la storia segreta delle lucciole, che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya, adesso qui suona dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya, adesso qui

0: Cheers!
1: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
3: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali toro. L'esaltazione di Venere in bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in cancro, renderanno gli animali toro dolci, ma al tempo stesso assertivi. Senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in scorpione, non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione. Cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole, come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
4: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

è abituato ai riflettori, ma questa volta la protagonista è un'altra, la sua Beagle Sansa, che ha appena fatto il suo debutto su Dog, la sezione digitale di Vogue interamente dedicata ai cani. Il servizio fotografico scattato dal fotografo di fiducia Eric Rojas reinterpreta una delle scene più iconiche della storia del cinema di animazione, la cena a lume di candela di Lilli il vagabondo, con i protagonisti che condividono un piatto di spaghetti, proprio come Lillian Tramp del film Disney del 1955. Su Radio Bay & Company c'è Bad Bunny con The Tea Me Fui.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Sei un amico di Radio Bau? Non perdere Pets and Friends.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bao & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

sia sullo schermo che nella vita privata, era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizie con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bio & Company c'è Artakit con Where Is My Man.

ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Brusnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così cinque ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti mi auguro la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Solo la natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belt o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente. Astro Bow settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali Bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici della Bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bow & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia. Percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale. Dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale ed ha la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bow & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

Ho una notizia bizzarra che arriva dall'Illinois, Stati Uniti, dove il governatore J.B. Pritzker ha firmato la legge HB 4255, vietando l'uso di tigri, leoni, leopardi, giaguari, puma, orsi e primati nei circhi e negli spettacoli itineranti in tutto lo Stato. Il provvedimento amplia il divieto relativo agli elefanti, che l'Illinois aveva già approvato nel 2017, quando divenne il primo stato del paese a prendere questa decisione. Ora diventa l'ottavo stato a vietare anche queste altre specie, chiudendo le scappatoie legali che ne consentivano ancora lo sfruttamento. Dietro la firma ci sono oltre 100 incidenti pericolosi che hanno coinvolto animali da circo registrati negli Stati Uniti negli ultimi decenni. 3 morti e più di 100 feriti, e almeno 50 dei quali sono bambini. Il disegno di legge promosso da Human War for Animal insieme a Lincoln Park Zoo e Brookfield Zoo ha ricevuto sostegno bipartisan ed è entrato in vigore il 1 luglio. L'uso degli animali nei circhi dovrebbe essere vietato in tutto il mondo. Aspettiamo che succeda anche da noi in Italia, grazie al nostro meraviglioso governo. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per tutta l'estate con la nostra più bella musica, abbracciando il vostro cane e dando un bacio al vostro gatto.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre: esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: jamais je me relèverai. Et j'en serai plus forte.
1: Ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E ben ritrovati su Radio Bio & Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio